chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ha limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso.

3 minuti e 45. Un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grabs è quasi pulita al limite della saturazione. Timida, verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi, un respiro grave, il drone degli archi, che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grabs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

What?

Honestly. Quiet.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

0: follows every sound and spins the wheel frantically, but the panic where everywhere all the animals are crying. The insects are too. Birds, frogs, the kingdom of spiders, all prophecy, all allegory. The skyscrapers are on fire. I stay tuned in, but the radio only plays a voice in the distance that is all but shrouded in static. The voice asks for help or advises on where to go for safety. But I can't understand a word, nor where they are in time and space. I look around to assess the risk, but the silence is frightening, and the room reflects nothing but the kind of nothing.
1: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio starà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!
1: The owls are not what they

apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

figa c'è ma fa smaia a urla a grida per fa sentire e fa sapere fa sentire.

0: C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente
1: As a student of science, I was always interested in the big questions. How the universe started will end. What the meaning of life is. And how the universe will end. Yet my favorite question was, are we alone in the universe? The generally accepted
2: Israel resumed
1: explanation
2: the genocide in Gaza
1: for the Doppler effect.
2: I must, however, reflect on a much smaller scope. So my question is, are we alone on Earth?
1: If we think of sound as a vibrating wave through the air, then yes, it makes a sound.
2: My question,
1: but if we think of sound as something within the human experience that needs consciousness to detect it, then my question would be, how much consciousness would one need in order to detect the sound of a falling city?
3: In a standing way, which takes the shape of an everlasting rackety
4: Doppler Effect, written by physicist and journalist Qasim Waleed, is a striking and meticulous descriptive analysis of his life in Gaza and the genocide committed by Israel, told through the lens of quantum mechanics. Its DNA structure was put into sound by musician and composer Silvia Cignoli and radio artist Alan Alpenfeld, and produced by Litmus. Qasim's question at the core of Doppler Effect's dilemma is not whether we are alone in the universe. That question can wait. More importantly now is whether we are alone on Earth.
5: Who among us is deaf? Or does this ultimate silence, does it mean that I'm dead? Shouldn't I know that yet? Did Nietzsche cease to hold that my box is my grave too?
0: Ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Vuli a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

poesia d'amore. Vuoi scendere dietro gli occhi di un uomo chino. Ti guardano da così vicino. Ma se vuoi una poesia d'amore,

si torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, mai. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. Sul fondo del furore, è la paura, la paura, la paura di sentire la stessa cosa insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo. Con il suo povero incantesimo.

be fair, not all of you. But does it matter?

salvare.

zones.

Ci sono stati tre grandi momenti nella mia vita di inventore.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

und durchgekaut, aber irgendwie wollt ihr ja nicht zuhören.

0: by our fears, constituted by them.
1: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
2: Owls are not what they seem.
3: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso! Sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso, per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! È scappato in lontana! Seguiamolo!

0: On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
1: Buongiorno a tutti, sono Enrico, ex paziente e adesso studente all'Università USI della Svizzera Italiana. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole custodite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
3: Mercoledì 22 luglio Radio Casvegno è stata invitata presso la sede di Home Treatment a Bellinzona in occasione del 10° anniversario di questo servizio innovativo per il nostro territorio. I nostri speakers hanno conosciuto il lavoro dei colleghi di Home Treatment con le loro peculiarità e conosciuto anche un po' della loro quotidianità. A seguire ascolterete alcuni estratti delle interviste che abbiamo fatto quel 22 luglio in preparazione del vero giorno dell'anniversario, sarebbe stato il 15 settembre. Buon ascolto!
4: Buongiorno a tutti, vi ringrazio prima di iniziare per il gentile invito che ci avete dato. Io mi chiamo Alfonso Rivoli. Vivo a Mendrisio, da più di 7 anni lavoro al giornale, alla redazione Agorà e dal 2021 faccio parte come speaker di Radio Casvegno. Oggi sono accompagnato di Maria, collaboratrice dello Spam, di Petra, collaboratrice dello Spam, di Sergio, animatore, educatore dello Spam e di Dirceo, educatore di Pineta Piantereno. E siamo qui oggi per farvi un'intervista con Radio Casvegno e abbiamo preparato delle domande che ci scambieremo Maria ed io. Se ci potete spiegare in che consiste il vostro lavoro, un po' generico che si può capire in parole non tecniche, professionali, ma in parole un po' povere.
5: Praticamente noi seguiamo dei pazienti in fase acuta che sono segnalati o dai medici del territorio oppure dalla clinica. E i pazienti hanno il posto letto in casa dove noi ci rechiamo per fare le visite e facciamo degli interventi di educazione sanitaria, prevenzione alle ricadute, ci occupiamo di spiegare la terapia, gli effetti collaterali e di fare una valutazione un po' a tutto tondo. Ci occupiamo anche di mantenere i rapporti con la rete curante esterna, alla quale appunto poi riconsegniamo i pazienti una volta che la fase acuta si è risolta.
6: Arriviamo, suoniamo, ogni tanto facciamo magari anche un po' fatica ad arrivare perché certi posti sono anche molto isolati ed è anche difficile poi trovare le case delle persone, quindi ci capita magari che chiediamo al custode piuttosto magari che al vicino che ci vede arrivare, e anche lì proviamo a essere sempre molto discreti, diciamo, no? Nel senso... non è che ci presentiamo come infermieri psichiatrici, però ecco, chiediamo insomma informazioni sulla persona, se non troviamo la casa, arriviamo, suoniamo e poi veniamo accolti o dalla persona che stiamo seguendo o anche spesso e volentieri dai familiari, perché poi lavoriamo anche tanto con la famiglia con cui vive la persona, che possono essere figli, genitori, marito, mogli, quindi eccoci, diciamo i colloqui spesso vengono anche fatti in modo allargato, ecco, non solo con la persona ma anche proprio con la famiglia.
7: Quanto usate Google Maps?
6: Sempre praticamente.
8: Viviamo con Google Maps.
6: Una sponsorizzazione magari.
9: Una buona idea.
8: Ma non sempre Google Maps ci porta nei posti giusti, quindi bisogna stare molto attenti anche dove si va a finire. Soprattutto in alcune valli, facciamo a volte delle strade un po' impervie.
10: Per fortuna non siamo negli anni 90, se no ci sarebbe la cartina.
8: Esatto, è vero, è vero.
11: Invece per una dottoressa com'è la giornata, tipo di una dottoressa che si occupa
8: Ma allora, un po' sulla falsariga di quella di infermieri, nel senso che io arrivo al mattino, i miei turni sono molto variabili, quindi posso iniziare alle 7 con gli infermieri e poi finire il turno dopo consegna alle 3:30, oppure fare un ultimo turno, quello più tardi, che è tarda mattinata, dalle 11 alle 7:30, e poi mi sposto in realtà principalmente con loro, quindi le visite sono principalmente medico-infermieristiche, poi un po' a seconda anche di quante persone stiamo seguendo, della suddivisione della giornata, dell'agenda, può capitare ogni tanto, non è la regola, però che vede i pazienti anche da sola, e quindi poi mi sposto in autonomia e il discorso è lo stesso, quindi citofono, mi presento e se quello non cambia. La gestione, se sono io da sola, sono io che porto la terapia, e facciamo un colloquio medico, si parla un po' di tutto, sono colloqui clinici, quindi poi si fa anche una eventuale rivalutazione della terapia farmacologica, se è il caso, dipende un po' dai bisogni, anche da quello che è il problema in quel momento della persona, quindi è un po' questo. E poi al momento della visita noi diamo già, in teoria, diamo già l'appuntamento per il giorno successivo, questo quando li seguiamo una volta al giorno, può capitare a volte che vediamo i pazienti mattina e sera.
7: Ma io sono curioso, più nello specifico, qual è il posto dove vi fanno sedere, per esempio, è la cucina piuttosto, perché trovo che sia importante anche questo, no? Che sia interessante di come vi accolgono all'interno di una casa, qual è il luogo di solito in cui vi fanno…
8: Quello lo chiediamo, quindi è una domanda che facciamo in genere le prime volte che incontriamo le persone, allora o intorno a un tavolo, anche sul divano… A volte su un terrazzino, anche mi è capitato, quindi sì. Camera da letto quasi mai. No, però per necessità a volte c'è bisogno di fare, perché facciamo anche elettrocardiogrammi al domicilio, quella è anche un controllo fisso regolare a inizio ricovero, e quindi necessariamente poi il paziente deve essere disteso, però no, sì, generalmente in spazi aperti, quindi cucine o soggiorni.
2: Chi decide quando una persona può essere seguita a casa oppure deve essere ricoverata in clinica?
11: Ok, beh, ci sono, il nostro servizio ha comunque dei criteri di inclusione, non tutti i pazienti acuti per ragioni di sicurezza per il paziente e anche per gli operatori non possono essere seguiti a casa in tutte le condizioni. Ci sono i principi di esclusione dei pazienti, è l'uso di sostanze, aggressività verso se stessi o verso gli altri, se c'è un chiaro progetto suicidale da parte del paziente, chiaramente noi siamo limitati dalla presa a carico domiciliare, quindi noi vediamo il paziente però poi lo lasciamo al domicilio in autonomia, se non abbiamo la sicurezza che questa persona si mantenga in modo appropriato non possiamo fargli fare l'accesso al servizio. La decisione proprio di ammettere il paziente viene fatta da medico psichiatra in assessment con un infermiere sempre del servizio, che vedono il paziente o al suo domicilio se viene segnalato da un medico privato, o in clinica Mendrisio se viene segnalato dalla clinica per una presa a carico che dia continuità alle cure al domicilio.
12: Scusate, magari una premessa importante: i pazienti devono essere volontari, ecco, questa è una condizione sine qua non, perché la presa a carico a domicilio presuppone una volontarietà del ricovero.
13: Questo è importante.
12: È importante.
2: Come viene gestita l'assunzione dei farmaci giornalieri? In modo autonomo oppure sotto controllo dell'infermiere?
12: Allora, l'assunzione della terapia, come diceva anche Francesco, il collega, noi lavoriamo tanto anche sulla psicoeducazione, quindi spieghiamo all'utente, anche con il medico, ma anche noi infermieri, il farmaco, gli effetti, perché gli viene prescritto, eventuali effetti secondari, e promuoviamo, diciamo, una consapevolezza per cui l'utente poi anche dopo il ricovero assumerà autonomamente la terapia, viene assunta autonomamente comunque anche durante il ricovero con una supervisione quando fosse il caso, magari inizialmente ci sono dei pazienti magari un po' timorosi o un po' scettici, per cui magari si accompagna un po' anche in questo momento, però di fatto la persona viene proprio resa autonoma anche rispetto a questa cosa, nel senso che si spiega l'importanza dell'assunzione regolare della terapia, e quindi portiamo, ecco, no, quello è importante da dire, noi ogni giorno, perché la visita deve essere minimo una volta al giorno infermieristica, mentre i medici due volte a settimana, noi portiamo tutti i giorni la terapia giornaliera, comprensiva di riserve, anche questo è importante perché lì l'autonomia del paziente è proprio totale, nel senso che è lui che poi deve, in base alle spiegazioni che noi diamo, se fosse necessario assumere una terapia di riserva, non so, che potrebbe essere per dormire, un ipoinduttore, un ansiolitico. E l'altra cosa importante da dire è che noi lavoriamo, magari sto precorrendo, noi infermieri siamo contattabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi anche quando ci fosse un dubbio sulla farmacoterapia o un disagio che si presenta anche di notte o lontano dalla visita, diciamo, il paziente ai nostri numeri può chiamare in qualsiasi momento e viene accolto in questa necessità.
14: In realtà il costo di una giornata di ricovero on treatment è inferiore al costo di una giornata di ricovero in ospedale. E adesso, senza entrare nei dettagli, siamo intorno al 10-15% in meno rispetto al costo di una giornata in clinica. Ma il vero costo, e qui andiamo magari più sulla quello che riguarda la nostra specificità, il vero costo che viene meno è quello di evitare per la persona di entrare in contatto laddove possibile con il ricovero ospedaliero, non perché il ricovero ospedaliero sia un problema di per sé, ma perché questo laddove possibile evidentemente evita di sottrarre la persona dal proprio ambiente e quindi permette a noi e alla persona di gestire il momento di malattia, il momento di maggiore bisogno, del momento proprio acuto, all'interno del proprio contesto, con, diciamo prima, con tutte quelle risorse che possiamo attivare anche a livello familiare, ma anche del contesto proprio di vita, e che noi siamo pronti a sollecitare in questo senso. Agevola noi evidentemente perché siamo in una situazione che ci offre più strumenti, più risorse, ma anche la persona innanzitutto nel proprio ambiente, nella propria casa, nel proprio letto, cioè diciamo, esatto, cose che non sono scontate, però sono le prime cose quando andiamo in ospedale che poi magari cerchiamo, e diversamente favorisce sicuramente la ripresa poi delle abitudini, favorisce la ripresa dei contatti, anche da un punto di vista poi del progetto di vita, progetto personale. Prima si accennava anche al post dimissione, quindi favorire, e lo facciamo proprio concretamente, nell'accompagnare i pazienti al centro diurno, vuol dire proprio presentargli i luoghi, le persone di riferimento, lo stesso vale per le figure di cura di riferimento nel post dimissione, ma anche poi in altri contesti, è capitato in ambito lavorativo, è capitato in ambito sociale, quindi spero di aver risposto, ho allargato un po'. Sì. Perché
4: mi posso permettere di fare un'altra domanda come ex tossicodipendente? Ci sono dei tossici dipendenti che dicono voglio fare un break, vado al quadrifoglio 4, però sappiamo la situazione di spaccio e uso all'interno del parco di Casvegno, e voi avete detto che la patologia dei tossicodipendenti voi non la seguite, però se diamo il caso c'è una persona con problemi di tossicodipendenza che decide di fare un break di 2 settimane, voi non la potete seguire 2 settimane, dargli, vedere che prende regolarmente il metadone, accompagnarlo per esempio in un centro diurno che passa la giornata strutturata, evitare che vada all'OSC dove c'è più danno per questa persona che seguirla a casa?
14: Allora, è un'ottima domanda, capisco molto bene quello che riporti anche attraverso la tua esperienza e ti ringrazio tra l'altro.
4: Prego.
14: Perché di per sé l'idea è anche una buona idea, on treatment per quanto sia un buon modello di cura ha comunque dei limiti, l'abbiamo detto prima, ma sono legati fondamentalmente alla sicurezza anche poi del nostro intervento al domicilio e della persona che rimane magari in quella situazione, in quello stato al domicilio. Di per sé non sono esclusi i tossicodipendenti, quindi la questione non è legata alle persone e alle difficoltà che hanno. Sono escluse le intossicazioni acute da sostanze o alcol nel momento in cui si pensa all'on treatment. Perché è evidente che se c'è un consumo attivo di sostanze o alcol durante il ricovero a casa, questo non permette alla persona di stare in sicurezza e avere un monitoraggio costante rispetto a ciò che accade. L'uso di sostanze, di alcol insieme ai farmaci può comportare evidentemente nell'arco della giornata che la persona si possa esporre dei rischi. Noi non essendo presenti costantemente, cosa che invece il reparto può garantire, ecco, espone un rischio a una persona, e questo è il motivo per cui non possiamo al momento contemplare un on treatment. Diversamente è capitato che alcune persone che non avessero un consumo attivo ma avessero magari un passato legato a una dipendenza potessero accedere a un treatment magari per altre necessità, altri bisogni, un disturbo d'ansia, un disturbo del sonno, un disturbo dell'umore. Allora in questo caso abbiamo avuto anche in trattamento delle persone, tu hai nominato il metadone, che avessero una terapia sostitutiva ma fossero dal punto di vista del consumo delle sostanze in una situazione di stabilità, quindi dove la terapia sostitutiva evidentemente era ben valutata, è una terapia che noi poi portiamo regolarmente, ma il problema di cui ci occupavamo, che vedevamo la persona, era legato a un altro aspetto. Quindi, fondamentalmente è un problema di sicurezza, capisco però quello che ci stai dicendo.
4: No, ma capisco anche voi, chiaramente. Sì, mai spiegato.
14: Se i colleghi vogliono aggiungere qualcos'altro anche attraverso le situazioni che abbiamo affrontato. È una domanda che spesso ci facciamo, purtroppo lo diciamo, nella società odierna è sempre più frequente trovare delle persone che oltre a un problema psichiatrico hanno anche una problematica legata al consumo di sostanze o alcol, e quindi spesso capita in equip che quando poi discutiamo le situazioni che ci vengono segnalate, che vengono portate alla nostra attenzione, ci chiediamo fino a che punto siamo in grado di arrivare a dare una risposta positiva garantendo la sicurezza e la presa a carico.
5: Sì, diciamo che poi non c'è una vera tolleranza zero sull'uso di sostanze o alcol. C'è anche da dire che in passato, quando abbiamo documentato sulle nostre cartelle che c'era stata una situazione di uso o di abuso, ci sono state poi anche le casse malati che hanno avuto da ridire, in quanto la natura del nostro ricovero dovrebbe escludere le sostanze. Dunque, anche in questo senso, non per nostra scelta, ma siamo stati un po' limitati.
15: Buongiorno a tutti, sono Anita, queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumore e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
16: 10 anni fa, quando l'OSC decise di sviluppare HT quale risposta alla crisi psichica acuta sul territorio, non introdusse semplicemente una nuova prestazione. Negli anni ne abbiamo sviluppate parecchie. Scelse di mettere in discussione un paradigma che era stato consolidato nei decenni. Scelse di mettere in discussione quello secondo cui intensità della sofferenza e intensità della cura dovessero necessariamente tradursi nell'allontanamento della persona dal proprio ambiente di vita e nel suo ingresso in una struttura stazionaria e quindi in un ospedale.
17: Volevo un po' ricordare, no, a tutti, ricordarci che l'home treatment è una faccenda umana, per quanto mi riguarda è una faccenda umana, che però si trascina con sé una responsabilità enorme, che è la responsabilità della cura della sofferenza. Nei momenti più delicati della sua manifestazione, della sua espressione, in un contesto potenzialmente esplosivo, che è quello della casa.
18: Perché possiamo dire che la nostra istituzione crede nella formazione permanente, abbiamo un livello di formazione veramente molto molto alto. Quelle riflessioni fatte sui banchi di scuola vorremmo che si traducessero in azioni concrete, in reali progetti di cambiamento. Questo è un esempio, forse uno di quelli più importanti, ma ce ne sono stati altri, quindi questo è un invito a chi è ancora giovane, che ha davanti ancora tanta strada, potete veramente cambiare le sorti della psichiatria con l'aiuto di tutti, evidentemente, ma c'è spazio per le idee e non c'è una prerogativa per alcuni ruoli anche per altri. Tutti dobbiamo contribuire e questo è molto importante. Quindi grazie anche a te.
3: Era il 15 settembre del 2026 e queste erano le voci di Daniele Intraina, direttore dell'OSC, Zeffiro Mellacqua, direttore medico della CPC e di Magda Chiesa, direttrice delle cure. Eravamo all'esterno della sede e durante l'aperitivo queste tre importanti figure hanno preso la parola per inaugurare i festeggiamenti per il 10° anno di anniversario di Home Treatment. Ma ora entriamo e approfondiamo i temi.
19: Buongiorno a tutti, sono Elena Leni. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
19: Buongiorno a tutte e a tutti, carissime radioascoltatrici e radioascoltatori, dai microfoni di Radio Casvegno. Oggi ci troviamo a Bellinzona presso la sede di Home Treatment. Qualche minuto fa il direttore della clinica psichiatrica cantonale, dottor Zeffiro Mellacqua, ha esordito affermando: l'home treatment è una faccenda umana. Allora mi rivolgo sia a Elena sia ad Arrigo. Che cosa ha inteso per voi il dottor Mellacqua? Perché l'home treatment sarebbe una faccenda umana?
20: Allora, per rispondere alla domanda di Alessandra, penso che la relazione umana sta alla base di tutti i rapporti tra le persone in generale. Penso che nella cura assume un ruolo ancora più importante. La comunicazione deve essere chiara. Anche l'approccio, diciamo che è un modo di comunicare magari non verbale, ma non verbale. Perciò penso che in tutta la cura sia fondamentale l'approccio umano, relazioni umane, a maggior modo noi che ci occupiamo di assistere le persone a domicilio.
21: L'unica cosa che volevo aggiungere è che la cura è di per sé umana, perché se non è umana, cosa sarebbe? È occuparsi di una persona nel momento in cui è difficile, aiutarla a superare questo momento. Quindi, cioè, nella relazione umana la cura ha un aspetto fondamentale e fa parte da sempre dell'uomo.
3: Da quanto tempo lavorate per Home Treatment? Cioè, lavorate entrambi per Home Treatment, vero?
20: Sì.
3: Da
20: sì.
3: Quanto?
20: Allora, io faccio parte proprio dall'equipe iniziale dell'Home Treatment, che è partito ufficialmente con l'apertura di questa sede il 4 aprile 2016.
3: E la domanda che volevo fare, Arrigo, tu invece?
21: Allora, io sono qui come infermiera insegnante assistente da 3 anni, dal 1 settembre 2023. Prima ho sempre lavorato in clinica e si era liberato il posto per il mio ruolo quando la collega Giusi, che era tra le fondatrici, è diventata coordinatrice infermieristica giù in clinica qua di Foggia.
3: So che comunque tu hai una grande esperienza in psichiatria, lavori da tanti anni per l'OSC, dico bene?
21: Sì, io ho iniziato a lavorare in un OSC il 1° maggio del 2009. Mm-hmm.
3: Allora entrambi magari potrete rispondere a questa domanda, che proprio mi è venuta così. Ma che aria si respirava all'inizio quando si parlava di home treatment? Si era veramente così tutti positivi? C'erano delle persone che trainavano? Come avete vissuto i momenti di nascita proprio di Home Treatment? Elena comunque come operatrice e tu comunque come un testimone in qualche modo.
20: Beh, devo dire che i primi momenti anche per noi operatori infermieri che abbiamo scelto di partecipare a questo progetto volontariamente, si è creata l'equipe, devo dire che c'erano tante domande, un po' tanti dubbi, perché tu parti con una struttura del reparto, con tutto organizzato, poi magari delle ipotetiche immaginazioni sulla gestione dell'aggressività a casa, magari alcune persone che sono a rischio, erano tutte un po' domande e perplessità nostre, un po' dell'equipe, che poi man mano che ne abbiamo messo piede sono andate anche un po' a scemare. Per quanto riguarda la clinica, io avevo presentato il progetto di home treatment a un'assemblea del Club 74 che c'è stata in Valletta, e devo dire che c'era anche tanta perplessità soprattutto da parte degli utenti della clinica: cosa succederà se la clinica chiude, se questo è il futuro, noi cosa faremo. Ecco, devo dire che c'era anche un po' una preoccupazione per una certa parte anche un po' dell'utenza, che comunque la clinica sappiamo che ha anche un importante ruolo anche sociale, soprattutto per agganciarci di quella roba anche umana che dicevamo, Ale, conosciamo bene la realtà. Rispetto agli altri colleghi comunque che sono rimasti in clinica, è stato vissuto diciamo un po' in una maniera un po' ambivalente il progetto. Da una parte si è contenti verso un'apertura, però dall'altra parte c'erano anche delle perplessità e tante domande.
21: Io durante un master che ho fatto nel 2017 a Trento, che è uno dei centri di salute mentale più avanzato a livello italiano ma anche internazionale, avevo visto delle equip locali che lavoravano sul territorio che più o meno analogo al bellinzonese, cioè Trento e le valli circostanti, con un lavoro quello che poi ho scoperto qui quando sono arrivato nel 2023. Diciamo che per me è un punto d'arrivo, ma mi permette anche di realizzare quello che è previsto, come diceva prima il direttore nel discorso introduttivo, dalla legge socio-psichiatrica cantonale. Anche durante i miei 16 anni di lavoro in clinica ho sempre pensato che la clinica e il momento del ricovero stazionario qualche volta è necessario, però le persone devono ritornare nel loro territorio, beneficiare delle cure nel loro territorio, perché non è che spostandole in un ospedale tutti i problemi si risolvono, anzi molte volte con la possibilità di curare a domicilio si riesce anche non solo ad avere un recupero clinico molto più veloce e rapido, ma anche risolvere questioni cioè amministrative e sociali che invece un ricovero stazionario non può fare. E quindi ecco, penso che lì c'è tutto il segreto di home treatment.
20: Ecco, ci tengo anche a sottolineare che anche una quindicina d'anni fa, mentre lavoravo ancora in uno dei reparti della clinica, è stato fatto anche un progetto ipotetico, progetto Mendrisiotto, di uscire dalla clinica e seguire gli utenti al domicilio. Però forse all'epoca era presto per un progetto del genere e siamo riusciti a raggiungerlo nel 2016.
3: Ringraziamo tanto Yelena che ha portato la sua esperienza, la sua testimonianza, e come ben dice adesso in ultima battuta, i tempi devono essere maturi perché ci vuole effettivamente un cambio culturale, no? E quindi prima si faceva un discorso anche generazionale tra il direttore SC e il Zefiro Mellacqua, direttore medico della CPC, e Magda Chiesa. Dunque non bisogna mai smettere di osservare e di captare i possibili cambiamenti, le possibili criticità. È un invito che faccio a me stesso in quanto giovane operatore e a quelli della mia generazione.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
0: Ci troviamo a Home Treatment a Bellinzona per i 10 anni di Home Treatment. Abbiamo con noi due, tra virgolette, pazienti che hanno usufruito delle cure di Home Treatment. Abbiamo Matteo e Ursula. Matteo è un po' più giovane. Allora io inizio da Matteo. Tu hai usufruito delle cure di home treatment posso domandarti, adesso sei ancora in cura o hai finito?
1: Adesso sono dopo il postum treatment, il post acuto, sono in cura da uno psichiatra del SPS.
0: Come ti sei trovato?
1: Mi sono trovato molto bene, ho avuto anche l'esperienza della clinica completamente diversa. Sono contentissimo dell'home treatment.
0: Ursula?
6: Io mi sono trovata molto bene, perché essere curata a casa prima di tutto è molto più bello. E il personale era tutto gentile, carino. Ci sono degli infermieri che hanno una pazienza, perché ci va pazienza con chi purtroppo è giù di terra o ha problemi di depressione. E i medici anche sono stati tutti carini. Quindi sì, mi spiaceva quasi quando finiva la cura, ma non perché io stavo bene, ero felice di questo, però il problema è che sono brave persone, non le vedevo più, no? E da quando ho fatto un treatment io è 11 anni che non vado più in clinica psichiatrica, e sono tanti per me 11 anni.
0: Quali sono i vantaggi per il paziente seguito dall'equipe di home treatment, credo sia nei confronti del ricovero in clinica? La domanda è per tutti e due.
6: In clinica ti trovi in un posto che non conosci, troppa gente, e alle volte si pensa di più ad aiutare qualcuno che se stessi, e questo è un grande errore. E poi è tutto non conosciuto, cioè invece a casa mia avevo i miei due cagnolini, i miei oggetti, potevo anche offrire il caffè a chi mi stava aiutando, cioè si è un rapporto molto più unito, come invitare qualcuno a casa per un caffè, no? Invece in clinica ti senti più perso. Ecco, questo è mio parere.
0: Matteo?
1: Per quanto riguarda la mia esperienza, in clinica gli infermieri non avevano così tanto tempo, hanno tanti pazienti da trattare e quindi ci si perde un po', non c'è un approfondimento. La cartella, io vedevo gli infermieri che non mi avevano ancora visto, non mi avevano ancora conosciuto, sapevano già i dettagli, avevano già letto la cartella. Si approfondiva molto di più l'aspetto umano, familiare, si prendeva tutto anche da parte di infermieri, non solo di dottori, tutto a carico, tutto il pacchetto completo. Io mi ricordo che mi ha detto, non mi ricordo chi, ma mi ha detto che l'approccio me l'ha detto Patrick, l'approccio è sulle risorse, cioè ci si impegna su quello che una persona sa fare in quel momento e poi si attacca sempre qualcosa di più. E invece in clinica sei lì sul letto, passano una volta al giorno a darti la pillolina, ma non c'è questo tentativo graduale di migliorare la condizione. Sei tu, le pillole, e poi parli. Poi come si diceva prima, sono tutti mescolati. Quando si sta male, vedere persone che stanno male non è magari il trattamento migliore. Io ho trovato anche le cose che offre la clinica a casa, si possono fare quelle cose che piacciono. La clinica offre delle cose standard, l'acquarello, il colorale. Magari a uno non interessa, magari a uno gli interessa di più fare dei lavoretti, hobby, cose così, a casa ce li ha, li può fare. Le cliniche sono state costruite anche in posti discosti, è difficile andare a fare una passeggiata. Se sei a casa, conosci meglio, vai al fiume, è molto più facile uscire dagli spazi e proteggersi dal caldo, perché non c'era l'aria condizionata. Io sono classe 2 della cassa malati, camera in 2, non c'era l'aria condizionata nel mese di luglio, in piena canicola, era anche quello, era difficile, il sonno era difficile. che è importantissimo il sonno, e quindi l'home treatment, cioè hanno portato la clinica a casa e l'hanno migliorata in tutti i suoi aspetti. Anch'io, personale gentilissimo, attento. E niente, se avessero la pagina di Instagram sarei un follower. Ma ecco, se posso fare una critica, manca la pubblicità dell'home treatment, non si conosce abbastanza, sia per i tecnici, sia per i medici, sia per le persone normali. Si pensa subito malattia psichica, psichiatrica, vai a Orselina, vai in clinica subito. Invece c'è questa possibilità che trovo.
6: Ma poi tra l'altro in clinica ti tengono giù mesi e ti senti protetta, certo. Però quando io sono uscita avevo il terrore di quello che poi mi aspettava, perché non avevo più la sicurezza. Cioè, devo ricominciare a fare le cose, organizzarmi. E quindi invece a casa quelle cose le facevo, mentre un po' meno, perché quando sei depressa lasci perdere un po' di cose. Però loro mi hanno aiutato anche per sistemare, cioè, anche le cose, no?
0: Come dico io normalmente, loro ti prendono a carico a 360 gradi. E non so se lì c'è una qualche frase vostra, mie ci sono, e io dico sempre e saranno per sempre i miei angeli custodi. E devo dire che io non so se c'è un convegno giù in clinica che io passo, che li vedo, la mia giornata è già diversa. L'abbraccio che mi fanno, e queste cose qua sono cose che ti restano nel cuore per sempre. Io di pubblicità ne ho fatte tante, ho consigliato a diverse persone perché sapevo che sarebbero seguite nel modo giusto, e con una cosa molto molto importante in queste malattie: l'umanità.
6: Brava.
0: Perché puoi dare le pillole che vuoi, puoi dire quello che vuoi, ma l'umanità in tutte le malattie, ma anche in queste, sono una cosa molto molto importante.
9: Io sono Rossa Simona,
10: iniziamo
9: sono,
10: da lì,
9: sì, sono la responsabile della gestione infermieristica dell'OSC, e questo progetto nasce da una tesi che ho fatto durante il master in economia sanitaria e management, master voluto dal vecchio direttore delle cure Fiorenzo Bianchi, e insieme all'epoca parlavamo di un progetto, di quale progetto potevamo portare nuovo, innovativo in clinica psichiatrica.
10: Di che anni parliamo?
9: Parliamo del 2011-2012, ecco. Quindi io ho avuto questa opportunità di scrivere questa tesi e quindi di fare tutto un progetto, di fare delle ricerche su home treatment e di centrare tutta la mia tesi su un progetto di cambiamento per l'OSC, con grande sostegno di Fiorenzo Bianchi che mi ha seguito e aiutato in tutto. All'epoca poi l'abbiamo presentato all'allora direttore medico Traber, anche lui ha pensato che fosse un ottimo progetto da portare avanti, per cui insieme poi l'abbiamo portato al vecchio direttore, signor Salvini.
10: Ecco. Sono un po' le fondamenta allora, le fondamenta del progetto, il suo lavoro di tesi.
9: Sì, diciamo che la tesi è anche stata un'occasione per scriverlo, questo progetto, per valutare tutti gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, le difficoltà che avremmo potuto incontrare, pensare anche a come proporlo alle casse malati, perché era un cambiamento anche dal punto di vista finanziario, perché di fatto curiamo a casa, non curiamo in ospedale, quindi anche far passare il concetto che accoglievamo comunque pazienti acuti a domicilio, quindi anche la possibile, diciamo così, concorrenza che potevamo dare a tutti gli aiuti domiciliari sul territorio, no? Cioè far passare anche proprio il concetto che era una cosa diversa, era trattare chi comunque viveva una fase acuta della malattia, ecco. E allora l'idea era quella proprio di aiutare il paziente direttamente dove la malattia nasce, e quindi sfruttare anche le risorse del domicilio, aiutare anche la famiglia nell'accompagnamento della persona malata e curare proprio nell'ambiente proprio familiare e abitativo.
19: Io ho una domanda che mi è sorta spontaneamente. Qualora come equip di home treatment incontraste resistenza, per non dire addirittura ostilità, da parte di un familiare o dei familiari del paziente,
9: bella domanda. Bella domanda.
19: Perché, come diceva prima il dottor Melacqua, così come il direttore in traina, talvolta la casa, tra le mura di casa,
9: sì,
19: si soffre.
9: Hai ragione.
19: E ci sono delle dinamiche familiari delicate e complesse.
9: Allora, diciamo così, che il ricovero comunque in home treatment è un ricovero volontario, quindi ci devono essere anche i presupposti per poter comunque curare a casa la persona, per cui da qualche parte ci deve essere anche un accordo con la famiglia, perché non sempre la famiglia vive una situazione in cui ce la fa ancora a gestire la malattia, perché a volte anche la famiglia è sofferente, quindi non è sempre semplice. Però quello che abbiamo anche visto negli anni è che il fatto di curare a casa la persona malata della famiglia aiuta però anche la stessa famiglia, perché da qualche parte sostiene anche loro, gli aiuti a trovare degli strumenti nuovi, per cui da qualche parte anche la stessa famiglia ne trova beneficio. Però hai ragione quando dici non è così evidente, tante volte non ricoveriamo a domicilio proprio perché la famiglia non è pronta a sostenere il proprio caro nella malattia.
7: Anche
9: la famiglia non accetta, e diciamo così che se la famiglia accettasse, magari i curanti potrebbero anche aiutare la famiglia a vedere degli aspetti della malattia che non comprendono, e quindi magari davvero imparare qualcosa anche da un ricovero a domicilio, perché è molto importante anche questa cosa qua, imparare a riconoscere i segnali precoci di crisi, capire alcuni aspetti della malattia che magari fanno fatica a sopportare, ecco, per cui c'è tutto un aspetto.
7: Io sono stata seguita a casa e devo dire che loro, sia il dottor Melacqua, Giusi, i ragazzi, come li chiamo io, sono stati veramente forti.
9: Certo.
7: Perché potrebbero anche aver detto così, no.
9: Certo, certo.
7: Per quello che gli voglio un bene dell'anima, certo. Non è facile neanche per loro entrare.
9: Ma infatti mi immagino anche che magari si va per il paziente e poi si dedica parte del tempo alla famiglia, perché è più la famiglia che ha bisogno per poter sostenere poi il proprio caro.
7: Grazie.
9: Niente, grazie a voi.
7: Di aver avuto questa idea.
9: Ma ho avuto dei buoni sostenitori.
7: Ci siamo salvati.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
19: Vi ringraziamo per essere ancora in nostra compagnia. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui presenti il direttore della clinica psichiatrica cantonale, dottor Zefiro Melacqua, e la signora Magda Chiesa. A 10 anni di distanza dall'inizio di questa esperienza di home treatment, che bilancio è possibile effettuare secondo il vostro vissuto?
8: Direi più che positivo, soprattutto perché l'esperienza dei primi anni di home treatment ci ha dato la forza e la determinazione per aprire una seconda realtà, che è quella dell'home treatment di Lugano, perché inizialmente home treatment era presente solo sul territorio di Bellinzona. E quindi un bilancio positivo, perché le persone hanno potuto avere e ottenere una cura vicino a casa, dove è il luogo, anzi nella propria casa, dove ci sono gli affetti, dove ci sono le cose care, le persone care, e in queste situazioni siamo riusciti a non aggiungere difficoltà nella difficoltà, perché uscire dalla propria casa per entrare in un contesto istituzionale come può essere un reparto di una clinica qualunque o di una clinica psichiatrica in questo caso, è sempre una rottura di un equilibrio che si aggiunge al disagio che già la persona porta con sé. Quindi siamo molto contenti dell'esperienza finora fatta e siamo, come dicevo prima, molto contenti di averla potuta estendere. E il mio auspicio è che anche i cittadini del Mendrisiotto possano presto avere lo stesso tipo di opportunità.
19: Grazie. Per lei, dottor Melacqua?
11: Ma io faccio da eco appunto a quello che ha appena detto la direttrice delle cure, Magda Chiesa. Sicuramente l'esperienza iniziale dell'home treatment di Bellinzona e Valli ha rappresentato un po' una sorta di trampolino di lancio, ha anche dato fiducia, speranza negli operatori, in tutti i curanti, rispetto alla possibilità di cominciare a immaginare e poi realizzare una psichiatria diversa, più vicina alle persone, prossima quindi appunto ai luoghi di vita, in particolare alla casa, che è anche luogo degli affetti primari, quindi delle relazioni con le persone che a noi sono più care, e di farlo anche in momenti in cui è sembrato che l'ospedale, ad esempio, potesse essere un luogo di contagio. Ad esempio, pensiamo a quello che è accaduto durante il periodo Covid.

0: essere estesa ad altre aree del nostro cantone, come il Mendrisiotto ad esempio.
1: Carmo, rivolgi tu una domanda al nostro direttore, dottor Zefiro Melacqua, e alla direttrice delle cure, signora Marta Chiesa.
2: Io prima di rivolgere una domanda faccio i miei ringraziamenti, perché io ho sempre detto, loro, voi tutti siete i miei angeli custodi. Io quando entro in questa casa mi sento protetta, perché il dottor Melacqua lo sa, perché veniva a casa mia, e io credo che se non ci fossero stati loro io non avrei fatto una buona fine, perché loro prendono a carico a 360 gradi, perché loro vanno, vengono via, però ti dicono: se hai bisogno di notte puoi chiamare, che qualcuno risponde. E poi dall'inizio loro dimostrano di far di tutto per capirti, piuttosto che quasi quasi dai fastidio. Cioè, io non ho mai sentito che mettevano in dubbio la mia sofferenza. Questa cosa qui secondo me è molto importante. Mi hanno visto come una persona che in quel momento era disperata e aveva bisogno di aiuto. Però io, per esempio, non sapevo che Magda partecipava a queste cose qui, perché io conoscevo le persone di Bellinzona e non sapevo neanche come era nata l'idea di Home Treatment. Secondo me è una delle cose più importanti che hanno fatto sul territorio. Perché io quando io sono stata in clinica poco, e quando ero in clinica io mi trovavo a disagio, anche perché non avevo niente da fare. Io a quei tempi lì lavoravo tantissimo. Logico che se ti trovi lì, non conosci nessuno, non hai niente da fare, ti fa più male che bene. Infatti quando la Giuse è arrivata che mi ha fatto la proposta, io gli ho detto: io accetto. Comunque adesso una domanda per Zefiro. Dentro di te ti senti, spero che ti senti proprio felice per quello che avete creato e per i risultati che avete avuto?
0: Allora, è chiaro che la mia contentezza c'è, ed è molto in linea con... è molto dipendente dal livello di soddisfazione di chi ha bisogno di questo tipo di cure. È sempre, negli anni è diventata una contentezza sempre meno legata a, diciamo, agli obiettivi che ha raggiunto questa equipe, anche ai successi che ha raggiunto, ma sempre più vicina invece al livello di qualità che hanno percepito le persone che hanno avuto bisogno di questo aiuto. Quindi anche una contentezza, noi diciamo, con i piedi per terra, perché sappiamo molto bene quali sono anche i limiti di un lavoro di cura al domicilio, e a volte il domicilio può essere un luogo non sufficiente per erogare le cure per quella persona, e dobbiamo comunque ricorrere all'aiuto della clinica. Ma il bello e anche la parte, diciamo, evolutiva di questa presa in carico è che chi anche arriva ad aver bisogno dell'ospedale, del reparto, sa che a un certo punto del suo percorso può tornare, può continuare la sua presa in carico, e quindi può continuare a ricevere gli aiuti specialistici ripartendo da casa. Quindi l'home treatment ha anche cambiato l'immaginario che c'è, o sta cambiando l'immaginario che c'è, rispetto alla percezione del ricovero in psichiatria, che è sempre stato vissuto e tuttora vissuto come un ricovero diverso da altri ricoveri in un ospedale o in un reparto di medicina. E quindi questo ci dà ancora speranza, ma non... chiaramente siamo molto lucidi nel ritenere la nostra offerta parte di un'offerta più grande, più complessa, che è quella dell'OSC.
3: Mm-hmm. Come ha detto lei, ci sono i limiti come ci sono da tutte le parti, ma sono veramente tanti i punti a favore che sono emersi oggi anche dai diretti interessati, che sono gli utenti passati. Alcuni di questi che mi hanno colpito sono il fatto di poter offrire un caffè al curante che viene, quindi che si rifà ad un

0: concetto di vicinanza relazionale, orizzontalità, oppure anche una signora ha detto che in clinica ok ti senti protetto, ma poi esci e è come essere buttato in mare e quindi non c'è quella gradualità nel riprendere il proprio percorso e così via. Sono tanti i punti a favore e questo l'abbiamo anche capito. Però altro tema che è stato sollevato è poco conosciuto. Per il futuro, questa è una domanda che mi viene proprio spontanea, è in previsione un progetto di potenziare la comunicazione e se sì, quali sono le chiavi, cioè a chi è il target a cui ci rivolgiamo, i medici che la prescrivono o ancora prima nelle scuole, potete dirci qualcosa a riguardo?
1: Sì, magari un passaggio ancora prima di venire alla tua domanda, il livello di apprezzamento e il riconoscimento rispetto a tutto quello che abbiamo guadagnato grazie a questo tipo di esperienza. Hai portato la parola dei pazienti, quindi dei beneficiari, e tra i beneficiari c'è anche la famiglia, evidentemente. Però vale la pena anche dire che il lavoro che Maria dice, beh, in fondo anche tu c'entri, sì, però io non ho mai lavorato in HT, no? Quindi c'è un lavoro dietro le quinte da fare. Il lavoro grosso che abbiamo dovuto svolgere, che ci è costato lacrime e sangue, metaforicamente, forse qualche lacrima anche reale, abbiamo dovuto farla in realtà all'interno del gruppo dei curanti, non tanto di chi già lavorava sul territorio nell'esperienza di HT, ma di chi temeva che indebolire il dispositivo clinica come l'abbiamo inteso fino all'altro giorno, quindi i reparti di Casvegno, potesse esporre il sistema OSC a un tracollo. Detto in altri termini, si temeva che spostando i posti letto dalla clinica al territorio sarebbero poi mancate le risposte per l'acuto, quello vero, no? Abbiamo dovuto fare un grande lavoro culturale. Prima di tutto culturale sugli operatori stessi, intanto per dire che, anche se è vero quello che dicevi tu, che c'è una sorta di transizione e quindi HT potrebbe essere visto anche come un progressivo avvicinamento alla normalità, alla vita di tutti i giorni, alla ripresa di quello che è il proprio equilibrio, bisogna però anche ricordare che HT è un reparto a tutti gli effetti, dove si cura l'acuzie, quindi dove si prendono in carico persone che stanno davvero male, e lo facciamo non in regime stazionario a Mendrisio, ma in regime stazionario a casa. Quindi riuscire a superare questo pregiudizio anche nei curanti è stato molto difficile. Quindi se è vero che si è fatta una campagna di sensibilizzazione presso gli studi medici, medici psichiatri, medici di base, i servizi di aiuto domiciliare, quindi per tornare alla tua domanda, è anche vero che lo stesso tipo di lavoro abbiamo dovuto farlo all'interno. Soprattutto io non c'ero quando è partito HT a Bellinzona, non ero ancora tornata, ma vi posso testimoniare che per Lugano questo è stato un lavoro molto molto molto difficile e lungo da fare. Abbiamo adesso, credo, raggiunto un buon livello di sensibilizzazione, quindi si riconosce la potenzialità di HT, e io credo che se intervistassimo qualsiasi nostro collega ci direbbe che a fronte di una crisi vorrebbe essere curato a casa in regime ad HT, quindi alla fine è importante anche interrogarsi su cosa vorrei che fosse fatto a me se fossi nella posizione dell'altro. Questa è una postura anche molto etica, trovo, no? Quindi è una domanda che ci si deve fare prima o poi. E anche adesso ci rendiamo conto che, sebbene abbiamo fatto una sensibilizzazione con i mass media, con una cerimonia come questa, con le porte aperte, quando abbiamo inaugurato l'esperienza di Lugano, è un lavoro che va continuamente fatto, perché spesso ci accorgiamo che ancora questa informazione non c'è, che si travisa anche il mandato, no? Si pensa che sia un servizio di aiuto domiciliare e non è così, si pensa che sia qualcosa di simile a un SPS e non è così, quindi il lavoro non è fatto una volta per tutte. E termino, un grande alleato può essere l'associazione VASC Ticino, quindi le associazioni familiari che ci possono aiutare a, a sensibilizzare famiglie, pazienti, anche operatori che non ci conoscono.
0: Vuole dire qualcosa a riguardo?
2: Certo. Sì, volentieri. Tu ponevi anche una domanda rispetto al ruolo che potrebbero, no, può avere, continua ad avere il tipo di comunicazione che viene veicolata anche alla popolazione, ed è chiaro che poter disporre anche di un esperto di comunicazione nella nostra organizzazione potrà fare la differenza nei prossimi anni, perché oggigiorno i mezzi di comunicazione si sono molto, no, articolati, complessificati, abbiamo bisogno di esperti che sappiano anche utilizzare quel canale lì. Detto questo, abbiamo posto, credo, un'enfasi nelle nostre riflessioni sul luogo della casa, inteso anche come non luogo fisico, dove accadono inevitabilmente delle cose che in un reparto acuto di psichiatria o in un ambulatorio, che sia pubblico o privato, è difficile che accadano. Ma chi ha praticato e pratica la psichiatria domiciliare sa che ci sono delle variabili indipendenti che hanno a che fare con l'atteggiamento che il curante ha verso il paziente che soffre e verso anche la cura stessa, verso il processo di cura. Quindi c'è un'attenzione per l'informale, per quegli aspetti del quotidiano che a ben vedere accadono anche in un reparto acuto di psichiatria, accadono anche sul pianerottolo fuori dell'ambulatorio, solo che sono aspetti di relazione che noi non coltiviamo, probabilmente perché non abbiamo ancora avuto l'opportunità di esercitare la nostra cura specialistica in un contesto come quello del domicilio, che è pieno di informalità. Tu prima suggerivi, no, evocavi l'esempio del prendersi il caffè col paziente, ma potrebbe essere banalmente accompagnarlo in posta, ritirare una tessera in banca, fumare una sigaretta, anche se non lo dovrei dire.
0: Ma però... un operatore, tra l'altro, prima commentava che anche un commento alla bandierina della squadra di calcio può avere una certa intenzionalità,
2: sì,
0: no?
2: Nel creare... Esatto, esatto. Quindi, no, questa attenzione voluta per dei particolari della vita, no? Del quotidiano del paziente. Il quotidiano è umano, fa umanità, e chiaramente quando abbiamo a che fare con aspetti della salute mentale che sono per gran parte invisibili, nominare il quotidiano vuol dire anche ricordarsi di tutta una serie di significati e di senso, di costruzioni di senso che il soggetto applica alla sua vita, alla sua esistenza. E questa faccenda qui va al di là dei sintomi, dei segni, delle diagnosi che noi possiamo reperire, ma rende il soggetto riconosciuto sul piano dell'esistenza, e questo dà al soggetto la percezione senza dubbio di sentirsi vivo anche nella sofferenza più grave, quando invece a volte nei luoghi della cura, dove esercitiamo anche la protezione a 360 gradi, la reclusione, la terapia aggressiva, quello che il soggetto si porta a casa, oltre alla specialità delle cure, è un grande impoverimento esistenziale, cioè la percezione di essere stato oggetto più che soggetto attivo della cura, e quindi del prendersi cura di sé, che poi è il paradigma portato avanti anche dal recovery, no? Il recovery, che è un termine che è quasi intraducibile dall'inglese all'italiano, sostanzialmente ha a che fare con quella possibilità di mettere il soggetto nelle condizioni di venirne a capo del proprio sé, della propria soggettività. In sintesi è questa l'operazione, ma per fare questo il soggetto deve sentirsi visto, riconosciuto, e anche premiato in quello che di buono è riuscito a realizzare nella vita nonostante la sofferenza mentale. Questo lo facciamo in altri ambiti della medicina. In altri ambiti siamo molto bravi a lavorare sui fattori di resilienza, anche se gestiamo malattie che possono essere potenzialmente fatali, come un diabete grave, una patologia autoimmunitaria, le patologie oncologiche. Noi dovremmo sempre ricordare che la psichiatria è una parte di un ambito ampio del sanitario, dove dobbiamo essere pronti anche a gestire le condizioni più gravi senza rinunciare a instillare fiducia, speranza, obiettivi di cura, sapendo che il rischio non è mai zero, no? Quindi c'è sempre una quota che, di noi che potrebbe non farcela, ma non farcela nella vita vuol dire anche avere almeno la possibilità di affrontare i pericoli e le difficoltà più grandi in compagnia di altri simili, che sembra diventare qualcosa di sempre più difficile da realizzare.
3: Ringraziamo tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, e in particolare tutti i nostri intervistati che sono stati disponibili a trasmettere questo messaggio di speranza, di cura rivoluzionaria e di crescita sotto tutti i punti di vista.
4: Grazie di tutto quello che avete fatto.
0: E tanti auguri per i vostri 10 anni.
3: Grazie.
5: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
6: Tu mi piaci tanto perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: 道皮儿，不吃葡萄倒吐，
1: 腰倒撇了个烂胳膊。

четко идет вперед. Данный нам мир живет и не ждет. ДЕ 108.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso, per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

0: and fino ai giorni nostri, Lion.
1: Long time me a want them and them never want listen. Tell them not this, Lion K we get the blessings.
0: Fino ai giorni nostri, un artista che ha segnato un'epoca in te.

Ne dobbiamo per forza approfittare di questa piattaforma, perché questa piattaforma è una figata. Si chiama Glasse, va in onda su Radio Gwen. Avrete video, estratti, immagini, perché questa cosa deve sopravvivere, ragazzi. Bisogna sempre comunque trovarsi insieme, condividere delle emozioni, delle esperienze, e la musica spesso è lo strumento giusto per farlo. Quindi dal nostro cuore, come sempre, abbiamo capito che questa musica unisce, che finché questa musica ci unirà, noi non smetteremo di suonarla. Quindi Chiasso, respect. Please, song.

can be replaced. From the voice of the Eptones. We got Leroy Sibbles. It's high street, you know. Some really street. Sai che facciamo sta roba un po' italiana, un po' patua, perché alla fine questa roba viene dalla Giamaica, quindi sai che non riesco, eh.

E questo è proprio un viaggio tra le voci iconiche che hanno segnato la Giamaica e il mondo intero. Jemani Jack and the Control. This is how we bomb a clan rule. Yeah, yeah. Yet you know, it's the more music, like, okay, please.

da questa voce tipo indescrivibile, a un'altra voce che tipo ci ha fatto innamorare di questa musica ancora, ancora e ancora. Il capitano sempre al timone della nave, Freddie MacGregor.

a tutta la gente che è connessa il giovedì sera a Radio Gwen. Glass is going on. Big up anche a tutta la gente che è fuori comunque a divertirsi. Maximum respect.

oggi vai già che è belle. Oh, io bozzo, Silecta. Hey, what kind of man would leave you standing in the cold? Oh, io Min Sanchez.

ma noi abbiamo comunque un'età che ancora ci permette di capire un po' cosa succede là fuori. I giovani vanno seguiti, supportati, sempre, ogni giorno, non una volta ogni mese, una volta ogni sei. I giovani vanno supportati sempre. Da me a Telono, c'è mai già a Telono, no. Ma non vuole andare, man. E apri il sangue a tarti le pipe. Glacé, questo è un set speciale 100% doppiet. L'ultimo quarto d'ora

Per chi ancora non lo sapesse, Germania Jack è un sound che è riuscita a fare delle cosine grazie anche all'impegno, alla dedizione, ai sacrifici che abbiamo fatto per fare queste canzoni che si chiamano Da Plate. Ma se hai seguito The Garden almeno una volta nella vita dovresti saperlo. Queste Da Plate sono canzoni speciali cantate dagli artisti che amiamo, che ci piacciono, che esaltano un po' come facciamo le cose. Bon Tequila, please, come! Nigel, motherfucking niggas, you know, one time Lion K, Sister J, Bigfoot, motherfucking niggas, you know, it's Warlord. Lord of Mercy. Somewhere a big puss. And this is his.

Just Mix and Vice, No Bug and Nice. E per chi ci conosce lo sa, sono tre artisti insieme in una canzoncina che fa Luciana, Biniman and Bounty Killer. Bini!

Devo per forza ringraziare Glass per averci fatto uscire un pochino, no? Alla fine non è sempre facile incontrarsi quando si sta a 400 km di distanza. Ma Glass, you made it!

Questa è quasi un'ora di Gemani Giaca. Siamo un po' arrugginiti, però nel frattempo, come ho detto prima, ci siamo anche oliati, abbiamo pedalato, abbiamo corso, abbiamo marciato. Questo è l'ultimo riddim di Gemani Giaca per Glasse. Glasse, big up on the himself soon. Glasse per Gemani, the blood clot Giaca.

More Than That. Grazie a tutta la gente che è venuta a salutarci. Tommy che ancora non ci sente. Tommy, sto propsando te, bro. Doppia R nella casa, da quanto? Damn, we are back. Maffe, chi si ferma a guardare, a curiosare, respect my youth. Johnny, tutto il team Glasses, Mikes. So we right, so we set the vibe. Vi lasciamo con un'ultima canzone che in realtà è un inno all'amore, ma è un inno anche a quello che abbiamo fatto in questi 16 anni di attività. Questa musica ci ha portati lontani e la ringraziamo e la ringrazieremo per sempre. Gemani Giacomo.

0: Thank you. Thank you, Tom. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

Ma sì.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. I bleed cattura la

aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Demon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda, note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il soul vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto, il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.